0: Oswege. Asekonakele ke manje sami. Njalo bafana bayenzani? Asiyenze kanje sami.
1: Hey,

0: ni message senti. Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Hii ni message senti. Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Twende kazi mkono wa